0: Sono le 2:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente

0: confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Radio La Voce, Chiara e Fiorella Mannoia, Mille Passi.

0: Grazie. Tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
0: Radio la voce. Radio la voce.
3: Radio la voce.
2: It's the new style.
4: Radio la voce.

0: Sono le 4.
1: Vorrei poterti accarezzare tra la schiuma del sapone, scivolare sul tuo corpo come gocce della doccia, essere io quel buon odore che ogni giorno porti addosso come il tuo profumo adesso. Vorrei sentirmi sul tuo seno come fossi la camicia, nasconderti il rossetto per dirti metti un bacio, stare dentro i tuoi pensieri e capire se per te era vero quell'amore che mi hai dato ieri.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

poesia, la città di muri. Eri tu, quella notte che ci siamo persi, tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: Sono le 5:01.
1: No! Dai, che è sta roba? Un nuovo pesto. Cosa vogliamo fare?
2: Andiamo.

c'è di strano ad essere me stesso? Che c'è di strano ad essere lunatico? La vita è solamente allenamento, preparazione per un movimento unico. E cerco di ascoltare ma non chiedo, io provo ad essere cieco ma ci vedo.

0: sogni sono alti come grattacieli che illuminano i giorni. Sono un campo di pallone con le buche, sono trasparenti come me a 5 anni.
1: I miei passi

0: sono le 5 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

sempre a sentire, mai ad ascoltare. Non stiamo più attenti a sorridere, amare, un sospiro, un lamento, un incontro per caso, un amico ferito che ci tende la mano. Sbagliamo a parlare, scriviamo con gli hashtag, cultura dell'icona, lingua di chi chatta, un pallino che ride su una foto in bianco e nero.

0: Sono le 6:03.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
0: Radio la voce. Radio la voce. Radio la voce.
2: It's the new style.
3: Signore e signori, è un grande onore presentarvi l'esercito del selfie, il ballo dell'estate.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.
1: Potessi avere io le ali e scavalcare il cielo,

0: Sono le 6:31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.
2: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colorato.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 7:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.

0: Sono le 8:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

0: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
1: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, giovedì 11 giugno, che apriamo con la cerimonia di proclamazione del sindaco di Villa Puzzu Pierpaolo Piu, che si è svolta martedì scorso. Il nuovo sindaco del paese è stato ufficialmente proclamato primo cittadino di Villa Puzzu dalla presidente Francesca Carta, che ha letto la formula di riconoscimento. Il neosindaco, dopo la proclamazione, non ha indossato la fascia tricolore. Lo farà molto presto, quando riunirà il primo consiglio comunale e sarà chiamato a leggere la formula di giuramento davanti ai rappresentanti dell'assemblea pubblica. Anche in questo caso verrà nominato il vice sindaco, i membri della giunta, i consiglieri e i capigruppo di maggioranza e minoranza. E proprio il nuovo sindaco di Villa Puzzu ha provveduto ad informare la sua cittadinanza, e non solo, sul fatto che domani, venerdì 12 giugno, dalle ore 9 sino alle ore 17, saranno eseguiti interventi di manutenzione del guado sul Flu Mendoza. Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza, il tratto interessato sarà temporaneamente chiuso al traffico veicolare. Il transito verrà ripristinato non appena completate le operazioni di manutenzione, presumibilmente intorno alle ore 17. Dal comune è giunto l'invito ai cittadini di programmare i propri spostamenti tenendo conto della temporanea interruzione della viabilità. Con una nota postata sul profilo social, l'amministrazione comunale di Villa Puzzu informa che i canali sociali precedentemente utilizzati per le comunicazioni istituzionali del comune non risultano attualmente disponibili. Al fine di garantire continuità informativa alla cittadinanza e nel rispetto delle normative vigenti, sono in corso le procedure organizzative e amministrative necessarie per l'attivazione dei nuovi canali ufficiali del comune di Villa Puzzu. Nelle more del completamento di tali procedure, le comunicazioni relative all'avvio dell'attività amministrativa, alle iniziative istituzionali e alle informazioni di pubblico interesse saranno pubblicate temporaneamente attraverso il profilo social dedicato al sindaco e sul sito istituzionale del comune. L'utilizzo del profilo di Pierpaolo Piu ha carattere esclusivamente temporaneo e sarà limitato al periodo necessario per l'attivazione dei nuovi strumenti di comunicazione ufficiale dell'ente. Nella nota c'è l'invito ai cittadini a consultare regolarmente il sito istituzionale del comune di Villa Puzzu per restare aggiornati e a seguire i nuovi canali ufficiali non appena saranno attivati. Momenti di paura fortunatamente conclusi senza gravi conseguenze per un turista tedesco di 54 anni in vacanza con la famiglia a Costa Rei. L'uomo, appassionato di pesca subacquea, nella mattinata dello scorso martedì si era recato a Capoferrato per una battuta di pesca in apnea nelle acque particolarmente pescose della zona, nei pressi della scogliera. Una volta terminata l'attività in mare e rientrata a terra, il turista ha però perso l'orientamento. Non è riuscito a ritrovare il sentiero che conduceva allo spiazzo dove aveva parcheggiato l'auto e, dopo diversi tentativi infruttuosi, si è ritrovato stremato e senza acqua sotto il sole. Preoccupato per la situazione, ha quindi contattato il numero unico di emergenza 112. La centrale operativa ha immediatamente attivato le ricerche, mobilitando le squadre di soccorso. L'uomo è stato individuato nelle prime ore del pomeriggio dai volontari della CROV, il Corpo Radio Operatori di Villa Simius, associazione di protezione civile attiva da decenni nella costa sud-orientale della Sardegna. Il turista si trovava in una zona particolarmente impervia e difficile da raggiungere via terra. Per il recupero si è reso necessario l'intervento dell'elicottero della Reus. Affaticato e in evidente stato di disidratazione, il 54enne è stato imbragato e recuperato mediante verricello, per poi essere issato a bordo del velivolo. Alle operazioni di ricerca e soccorso hanno partecipato anche gli agenti del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale della stazione di Villa Puzzu, i vigili del fuoco del distaccamento di San Vito e i carabinieri della compagnia di San Vito. L'intervento si è concluso con successo e il turista ha potuto fare il rientro dai familiari senza ulteriori conseguenze. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo sereno con sole splendente per tutta la giornata. I venti soffieranno tesi al mattino e forti dal pomeriggio con direzione ovest-nord-ovest. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 21 gradi delle minime e i 29 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 8 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 9:04.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Mossa!

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Fumo, entro, cambio faccia, come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia, se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se...

0: ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore?
2: Radio La Voce sui 96.8. 96.8.

0: Sono le 10 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucca e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, giovedì 11 giugno, che apriamo con la cerimonia di proclamazione del sindaco di Villa Puzzu Pierpaolo Piu, che si è svolta martedì scorso. Il nuovo sindaco del paese è stato ufficialmente proclamato primo cittadino di Villa Puzzu dalla presidente Francesca Carta, che ha letto la formula di riconoscimento. Il neosindaco, dopo la proclamazione, non ha indossato la fascia tricolore. Lo farà molto presto, quando riunirà il primo consiglio comunale e sarà chiamato a leggere la formula di giuramento davanti ai rappresentanti dell'assemblea pubblica. Anche in questo caso verrà nominato il vice sindaco, i membri della giunta, i consiglieri e i capigruppo di maggioranza e minoranza. E proprio il nuovo sindaco di Villa Puzzu ha provveduto ad informare la sua cittadinanza, e non solo, sul fatto che domani, venerdì 12 giugno, dalle ore 9 sino alle ore 17, saranno eseguiti interventi di manutenzione del guado sul fiume Mendoza. Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza, il tratto interessato sarà temporaneamente chiuso al traffico veicolare. Il transito verrà ripristinato non appena completate le operazioni di manutenzione, presumibilmente intorno alle ore 17. Dal comune è giunto l'invito ai cittadini di programmare i propri spostamenti tenendo conto della temporanea interruzione della viabilità. Con una nota postata sul profilo social, l'amministrazione comunale di Villa Puzzu informa che i canali sociali precedentemente utilizzati per le comunicazioni istituzionali del comune non risultano attualmente disponibili. Al fine di garantire continuità informativa alla cittadinanza e nel rispetto delle normative vigenti, sono in corso le procedure organizzative e amministrative necessarie per l'attivazione dei nuovi canali ufficiali del comune di Villa Puzzu. Nelle more del completamento di tali procedure, le comunicazioni relative all'avvio dell'attività amministrativa, alle iniziative istituzionali e alle informazioni di pubblico interesse saranno pubblicate temporaneamente attraverso il profilo social dedicato al sindaco e sul sito istituzionale del comune. L'utilizzo del profilo di Pierpaolo Piu ha carattere esclusivamente temporaneo e sarà limitato al periodo necessario per l'attivazione dei nuovi strumenti di comunicazione ufficiale dell'ente. Nella nota c'è l'invito ai cittadini a consultare regolarmente il sito istituzionale del comune di Villa Puzzu per restare aggiornati e a seguire i nuovi canali ufficiali non appena saranno attivati. Momenti di paura fortunatamente conclusi senza gravi conseguenze per un turista tedesco di 54 anni in vacanza con la famiglia a Costa Rei. L'uomo, appassionato di pesca subacquea, nella mattinata dello scorso martedì si era recato a Capoferrato per una battuta di pesca in apnea nelle acque particolarmente pescose della zona, nei pressi della scogliera. Una volta terminata l'attività in mare e rientrata a terra, il turista ha però perso l'orientamento. Non è riuscito a ritrovare il sentiero che conduceva allo spiazzo dove aveva parcheggiato l'auto e, dopo diversi tentativi infruttuosi, si è ritrovato stremato e senza acqua sotto il sole. Preoccupato per la situazione, ha quindi contattato il numero unico di emergenza 112. La centrale operativa ha immediatamente attivato le ricerche, mobilitando le squadre di soccorso. L'uomo è stato individuato nelle prime ore del pomeriggio dai volontari della CROV, il Corpo Radio Operatori di Villa Simius, associazione di protezione civile attiva da decenni nella costa sud-orientale della Sardegna. Il turista si trovava in una zona particolarmente impervia e difficile da raggiungere via terra. Per il recupero si è reso necessario l'intervento dell'elicottero della Reus. Affaticato e in evidente stato di disidratazione, il 54enne è stato imbragato e recuperato mediante verricello, per poi essere issato a bordo del velivolo. Alle operazioni di ricerca e soccorso hanno partecipato anche gli agenti del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale della stazione di Villa Puzzu, i vigili del fuoco del distaccamento di San Vito e i carabinieri della compagnia di San Vito. L'intervento si è concluso con successo e il turista ha potuto fare il rientro dai familiari senza ulteriori conseguenze. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo sereno con sole splendente per tutta la giornata. I venti soffieranno tesi al mattino e forti dal pomeriggio con direzione ovest-nord-ovest. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 21 gradi delle minime e i 29 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Haiti. Sport. Il bar Risonante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar Ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

silenzio che si ammazza in cerca di notorietà. Un vecchio e una ragazza a bordo di una supercar. Pressa pochismi detti come grandi verità. Ma zitti tutti che stasera c'è la Serie A.

0: Sono le 11:33.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
1: Un buongiorno di cuore a tutte le amiche e gli amici di Italia Hit Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori. Classifica che riguarda la settimana che va dall'8 al 14 giugno 2026. Prima di iniziare con lo scoprire la top 10 dell'Italia Hit Parade, un grosso saluto dal vostro Mario e altrettanto grande il saluto da parte del nostro Michele, al di là della cabina di regia della nostra fantastica radio. Radio La Voce 96.800 MHz, sono dagli studi naturalmente di Muravera. Allora, scopriamo subito le carte. Posizione numero 10 invariata per Nait. L'album si intitola Io Individuo, ci ascoltiamo il brano Forte.

essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me, aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo cos'è, vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo, è una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi, sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tanti.

destra. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

E alla posizione numero 9 perde ben due posizioni la compilation del 76esimo Festival di Sanremo, e da questa compilation abbiamo il piacere di ascoltare Fulminacci con Stupida Sfortuna.

0: ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: E passa dalla nona alla ottava posizione Saif con l'album Santissimo in collaborazione con Brescia, Parlar d'amore.

0: siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dall'8 al 14 giugno 2026. Un posto guadagnato per Tiziano Ferro alla settima posizione, dall'album Sono un Grande, anche in questo caso una collaborazione con Shiva, Felici a metà.
1: Ho deciso di restare, ho appoggiato il mio cuore, asfaltato da giorni, sacrato d'amore, perché questa è una missione, la missione è la mia, l'anima sempre in ascolto ed il cuore mai solto.

Ricordo che siete all'ascolto di Italia e Parade, classifica dall'8 al 14 giugno 2026. Siamo arrivati a metà classifica, una sorpresa perché perde la terza posizione, quindi il podio, Blanco. L'album si intitola Ma e ci ascoltiamo il bel brano Tanto non rinasco.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E dalla quinta alla quarta posizione questa settimana troviamo Samurai J con l'album Amatore con Vito Salamanca, Flamenco Paranoia.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia e Parade, classifica dall'8 al 14 giugno 2026. Ed ora il podio. Terza posizione guadagnata da Serena Brancale con l'album Sacro. Ci ascoltiamo Fuera.

0: Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, facciamo un riepilogo iniziando alla posizione numero 10, dove abbiamo trovato una hit con Io Individuo. Nono posto per la compilation del 76esimo Festival di Sanremo, ottava posizione per Saif con l'album Santissimo, settimo posto per Tiziano Ferro, Sono un grande, sesta posizione per Arisa, Foto mosse, quinto posto per Blanco con l'album Ma, quarta posizione per Samurai J con Amatore, terzo posto per Serena Brancale con l'album Sacro, seconda posizione per Madan con l'album Disincanto e al primo posto nuovamente troviamo Dito nella Piaga. L'album si intitola Miss Italia, abbiamo il piacere di ascoltare per la prima volta un nuovo singolo, Businessman.
1: Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così dito nella piaga per la seconda volta la prima posizione, top leader dell'Italia Hit Parade. Ricordo, questa era la classifica dall'8 al 14 giugno 2026, siamo arrivati alla conclusione, l'augurio che rimaniate sintonizzati sulle nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce. Avete la possibilità di scaricare da Play Store l'app Radio La Voce e quindi da tutto il mondo essere sintonizzati sempre con il nostro palinsesto musicale. Siamo arrivati quindi ai saluti, un grosso ciao. Vi aspetto la prossima settimana e così fa lo stesso il mio prode compagno di avventura ormai da tanti anni, parliamo di Michele che conduce la regia del programma. Alla prossima, ciao e buon estate 2026 a tutti voi.
0: Sono le 12 e 31 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, Hit Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
4: E in moi, vostra musica sadra, Radio La Voce, Sadio Reparau, un bel programma.

adesso parliamo un poco di Sardegna. Tutte le volte che mi trovo in continente oppure a estero, appena sanno che io sono sardo, mi cominciano a coprire di parole, di scioro, che io quasi quasi me ne resto commozionato. E mi cominciano: ah, lei è sardo, beato, ah, la Sardegna, l'isola generosa, l'isola ospitale, l'isola ardente, i sardi hanno questo senso dell'amicizia, sono forti, tenaci, la Sardegna, l'isola felice. Ma già non sarà che con tutte queste parole si sono prendendo in tondo? O ci stanno prendendo per il sedere? Divari, la Sardegna, l'isola ospitale. Ma che cosa pensa di avere scoprito? Ma noi siamo stati sempre ospitali con tutti. Ma quest'isola da quando ne è uscita dal fondo del mare che è stata ospitale? Prima abbiamo ospitato i punici, subito dopo i fenici. E subito dopo ancora che sono venuti? Potevano mancare? Sono venuti i romani. Ah, i romani sono stati i nostri ospiti 700 anni, pianta de domo ormai, facevano conferenza con noi, si sentivano di casa, si servivano da soli. A un certo punto la voce della nostra ospitalità si fu così sparta in tutto il mondo che incominciano ad arrivare di ospiti da tutte le parti: arabi, mori, saraceni, aragonesi, spagnoli, francesi, pisani, genovesi, insomma ospiti perfino dal corno della forca. Fino a quando, intorno all'anno 1700, facettimo amicizia con una famiglia nobile, aristocratica. Erano mezzo francesi e mezzo piemontesi. Si chiamavano, avete bagubago? Ah già, si chiamavano Casa Savoia. Gente riconoscente, loro si sdebitavano con noi per la nostra ospitalità, invitandoci a tutte le gite che organizzavano. Mi ricordo la prima scampagnata ce la facettero fare in Crimea, ma subito dopo ci facettero girare tutta l'Italia in tre crociere che avevano organizzato, tre meravigliose crociere, le crociere dell'indipendenza d'Italia. Ma la gita più bella, ma la gita più lunga ce l'organizzarono nel 1915. Ci vestirono tutti uguali, ci dettero anche un nome, ci chiamarono Brigata Sassari. E ce ne hanno fatto vedere di posti, Logos Stravanausu, montagne, ah, una bellezza, il Montello, Monte Grappa, il Carso, magari Gennargentu, dei fiumi, Scavuzzu Spuru, me lo ricordo, l'Isonzo, il Tagliamento, il Piave, magari Flumendosa, ma posti così belli, così belli che la più parte di noi sardi gli piacete così molto che se ne rimanettero lì, non tornarono più. Ah, mi ero dimenticandomi di un altro ospite illustrato che abbiamo avuto. Era un signore di Nizza, un certo Peppino Garibaldi, il quale, sfrattato di continente, se ne è venuto qui da noi e noi lo potevamo lasciare in mezzo alla strada. Siccome a quel tempo non erano ancora terminate le case popolari, noi gli abbiamo regalato un'isoletta a Caprera. Ma ancora oggi, quando non disponiamo di alloggi, abbiamo ospiti, noi regaliamo le isolette perché siamo ospitali. Ecco, per esempio, ancora oggi noi abbiamo tanti ospiti, specialmente siciliani, lombardi, calabresi, sfrattati da Poggio Reale, da Rebibbia, da Luciardone, e disponiamo la sempre stessa ruga. Li abbiamo sistemati all'Asinara, ecco, per lo dire, è vero, noi siamo ospitali, ma siccome hanno detto loro i continentali, i signori esteri, che siamo anche generosi, è vero, quando ci sono capitati quei signori che non avevano mezzi di sostentazione, noi abbiamo creato un ente apposito, così quando sono venuti i Morati, i Rovelli, i Lagacan, i Monti, non c'è niente di namischinetto, abbiamo creato il credito industriale sardo. E non solo, gli abbiamo messo anche a disposizione i posti più belli della Sardegna, sì, tutte quelle belle cale che abbiamo, Cala di Volpe, Cala Gonone, Cala Ginepro, Cala Liberoto. Anzi, a questo punto io direi che è giunto il momento di cambiare nome alla nostra isola. La vogliamo chiamare Cale Scarzonisi? E poi dicono ancora, per i sardi l'amicizia è sacra. Certo,
Sicuro, perché da noi l'amicizia poggia su solide basi, basi NATO naturalmente. E così ci siamo fatti tanti altri ospiti, tanti amici. Ce li siamo fatti a Capoteulada, ce li siamo fatti alla Maddalena, a Perdas de Vovo, a Decimo Manno. Poi dice ancora la Sardegna, l'isola ardente. Certo, sicuro, l'isola ardente, specialmente d'estate. Però noi ardiamo anche dal desiderio di viaggiare un po' meglio, con qualche nave in più, qualche aereo. Qui si fa l'Alitalia o si muore. C'è una cosa che però non mi do sconto. Questo che dicono i sardi forti, tenaci e duri. Da pure nago sto duri. A meno che non ci trovino duri le signore e le signorine straniere. In questo caso siamo duri veramente. Però dicono anche che siamo l'isola felice. Però verissimo, sono d'accordo perfettamente, siamo un'isola felice, non abbiamo bisogno di niente, a noi non ci serve nulla. Come? Ci servono le scuole. Ma che cosa ne facciamo? No, le scuole servono agli ignoranti, qui nasciamo tutti intelligenti. Come ancora? Gli ospedali. Ma gli ospedali servono agli ammalati, noi siamo un popolo sano, siamo o non siamo forti, tenaci e duri? E Zandus, come si spiega l'emigrazione? No, che si spiega, magari l'emigrazione. A noi sardi piace tanto viaggiare, sì, ci piace conoscere il mondo, altre genti. Fatti non fosti a vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza. È utile da Naudanti Alighieri. E così il sardo viaggia, va in Francia, va in Belgio, in Germania, in Australia, ma va anche a Torino, Milano, che sono bellissime città. No, grazie, non abbiamo bisogno di niente, teneus totu, sì, perché qua

0: gostos tempos, os ricos os chetes podiam também da pedra. Os pobres viam toda a domigera da ladra.
1: Uma da prima quanto era semplice, sì. Non c'è, non fa niente progetto, non fa niente nulla.
2: I giovani adesso, quando acabassero a ragotta, no? A luglio, acabando tutto il mese, ci trova. E se si avanta, sa che pedra che ci pianta a casa. E cominciano a ricorrere cosa fa questa domigera.
3: Devo sapere che fosse da mummia, cosa cadeva tutto. Ma un monte potevo andare sul remisso e... fatto, non riuscì a sagare come ti descinti a sagare questo, però infatti non era proprio il maestro che poteva venire a fabbricare dopo. Questa pedra non è fatta bene, non è questa, non è un vaso di codica.
1: Fa diventare resistenza a carriera, è tutto pure in cui. Non è possibilità, io vedo allora lavoro.
2: Se così è, la stanzia di Vitticchia è croccante fra di mio. E se la donna vive brandaiosi adesso questa allora che... E poi in due stanze del letto. Poi veniamo a sovaglio.
0: Scusa, ma quello che è uso scemes. E una donna croccante a masca, se una donna croccante a se non fosse così. E spacciò.
4: Avevo abbastanza, avevo tutto scemes, e su sovaglio avevo tutto no. Insomma, poi croccai. E quando veniamo ci incongiaiamo, ci dovevo su trigo, salvare, risucci, gentile, e fa un mese in cui.
5: Ci sienta a Sallolle, mi canta in due stanze, e da questa stanza passata fa diventare stanza grandi, stanza da letto, e chi veniva più vanno in un'altra stanza a letto. Dipendeva dai possibilità economiche delle donne e famiglie.
2: Invece di essere questo mattonello, potesse avere, potesse, sul momento di andare io, no?
6: Si guastava con quella verde, metteva a terra e torniamo a arrangiare. E poi per le feste si vedeva tutto completamente da noi, volte via festa e non sappiamo vai da noi sul momento, in brecchina in house.
5: Babbo non tutto niente, un letticello mancava in modo da niente, quando un mantello si era fatto prima di erba o da vino da Sodrigo, quando si messava, in qualche maniera. Però il figlio, Deo specialmente, Deo, in 100 famiglie, 90 croccanti, tutti i figli sono storie, storie fatte del vino, del vino in Rio.
2: Bisogna mangiare la carne, dodi. E devo ragazzo devo preparare a sora croccare. E se mi sono tagliato sul letticello dell'inno?
6: No, abbiamo 4 vemmie con che a tutto dovetto. Due a pesi e due a conca.
0: Il bagno? E che ne veniva a bagno? Ma cosa riconosce niente? Su un trovaccio.
5: Lo fa diventare un riparo quando si è atteso e si andava in lui.
1: Mi ricordo un babbo mio, e lui aveva un gommo, una roba, e sul letto lui.
6: Se così lo diventa salinareoso, caioso, se ne andava a lui, un stampo messo muro, mancai di venire a stuare, lo separai, ci posso parlare di lui con questa cosa, di lui con e basta, altre cose non di lui, non è stato quello dove riavrato giusto per papà.
0: Se non era sopra la stagia, voleva andare a Spratos, un altro gruppo di cadere, voleva andare a Frocchietta, se con Eras, e ho portato cada scelta in un scoccionio. E ho messo, e ho fatto i calcanus.
5: Poi ci vienta i servizi, se sa l'oligera dei servizi.
6: Domicera va poi da Collivalle, sono da Samove, la Neiauso, e dopo insomma Samove, dopo su Forgedo, poi con su Vai.
0: Teniamo su Forro, poi vai su Vai, no? E su sotto su Forro, e noi massimamente veniamo su Brocco.
5: Sa Funtà non manca a casa mai, Funtà fatta mai. A picco e a pavie. Casi d'otto famiglie, se un dia tanta sacque, fa niente sfontanza.
2: Potenza gravatura, volateva, e passando em Madras. Portanto, sarebbe tutto questa questa canna, invece da votare questa linea, va tanta canna. E dove si passa a giudare? No, di signora Gatta, poi si madrosa, e sta venendo voi.
7: Che ci sei?
2: E picaiato, schifo. Se eu ia passando, só da mulher da bobagem, porque as crianças se espurgeiam. Faz, estava aí a ver,

seguente canzone a curva da Sardar Campidanè, Sa Cruce Santa, canta Maria Serra della Puterra e a sa chitarra Pin Enrico della Puterra.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News.
1: Informazione.
0: Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucca e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, giovedì 11 giugno, che apriamo con la cerimonia di proclamazione del sindaco di Villa Puzzu Pierpaolo Piu, che si è svolta martedì scorso. Il nuovo sindaco del paese è stato ufficialmente proclamato primo cittadino di Villa Puzzu dalla presidente Francesca Carta, che ha letto la formula di riconoscimento. Il neosindaco, dopo la proclamazione, non ha indossato la fascia tricolore. Lo farà molto presto, quando riunirà il primo consiglio comunale e sarà chiamato a leggere la formula di giuramento davanti ai rappresentanti dell'assemblea pubblica. Anche in questo caso verrà nominato il vice sindaco, i membri della giunta, i consiglieri e i capigruppo di maggioranza e minoranza. E proprio il nuovo sindaco di Villa Puzzu ha provveduto ad informare la sua cittadinanza, e non solo, sul fatto che domani, venerdì 12 giugno, dalle ore 9 sino alle ore 17, saranno eseguiti interventi di manutenzione del guado sul Flum Mendoza. Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza, il tratto interessato sarà temporaneamente chiuso al traffico veicolare. Il transito verrà ripristinato non appena completate le operazioni di manutenzione, presumibilmente intorno alle ore 17. Dal comune è giunto l'invito ai cittadini di programmare i propri spostamenti tenendo conto della temporanea interruzione della viabilità. Con una nota postata sul profilo social, l'amministrazione comunale di Villa Puzzu informa che i canali sociali precedentemente utilizzati per le comunicazioni istituzionali del comune non risultano attualmente disponibili. Al fine di garantire continuità informativa alla cittadinanza e nel rispetto delle normative vigenti, sono in corso le procedure organizzative e amministrative necessarie per l'attivazione dei nuovi canali ufficiali del comune di Villa Puzzu. Nelle more del completamento di tali procedure, le comunicazioni relative all'avvio dell'attività amministrativa, alle iniziative istituzionali e alle informazioni di pubblico interesse saranno pubblicate temporaneamente attraverso il profilo social dedicato al sindaco e sul sito istituzionale del comune. L'utilizzo del profilo di Pierpaolo Piu ha carattere esclusivamente temporaneo e sarà limitato al periodo necessario per l'attivazione dei nuovi strumenti di comunicazione ufficiale dell'ente. Nella nota c'è l'invito ai cittadini a consultare regolarmente il sito istituzionale del comune di Villa Puzzu per restare aggiornati e a seguire i nuovi canali ufficiali non appena saranno attivati. Momenti di paura fortunatamente conclusi senza gravi conseguenze per un turista tedesco di 54 anni in vacanza con la famiglia a Costa Rei. L'uomo, appassionato di pesca subacquea, nella mattinata dello scorso martedì si era recato a Capoferrato per una battuta di pesca in apnea nelle acque particolarmente pescose della zona, nei pressi della scogliera. Una volta terminata l'attività in mare e rientrata a terra, il turista ha però perso l'orientamento. Non è riuscito a ritrovare il sentiero che conduceva allo spiazzo dove aveva parcheggiato l'auto e, dopo diversi tentativi infruttuosi, si è ritrovato stremato e senza acqua sotto il sole. Preoccupato per la situazione, ha quindi contattato il numero unico di emergenza 112. La centrale operativa ha immediatamente attivato le ricerche, mobilitando le squadre di soccorso. L'uomo è stato individuato nelle prime ore del pomeriggio dai volontari della CROV, il Corpo Radio Operatori di Villa Simius, associazione di protezione civile attiva da decenni nella costa sud-orientale della Sardegna. Il turista si trovava in una zona particolarmente impervia e difficile da raggiungere via terra. Per il recupero si è reso necessario l'intervento dell'elicottero della Reus. Affaticato e in evidente stato di disidratazione, il 54enne è stato imbragato e recuperato mediante verricello, per poi essere issato a bordo del velivolo. Alle operazioni di ricerca e soccorso hanno partecipato anche gli agenti del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale della stazione di Villa Puzzu, i vigili del fuoco del distaccamento di San Vito e i carabinieri della compagnia di San Vito. L'intervento si è concluso con successo e il turista ha potuto fare il rientro dai familiari senza ulteriori conseguenze. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo sereno con sole splendente per tutta la giornata. I venti soffieranno tesi al mattino e forti dal pomeriggio con direzione ovest-nord-ovest. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 21 gradi delle minime e i 29 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni.
1: Informazioni.
0: News.
1: Informazioni.
0: Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
4: Sono le 14 e 21 minuti.
5: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
6: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
7: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama. Spot!
3: Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
8: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
9: Eri tu la mia passione, ecco perché.
4: Sono le 14 e 24 minuti.
5: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
6: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
5: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
6: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Sono le 14 e 25 minuti.
5: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
6: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
0: Informazione,
1: informazione,
0: news, informazione, locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucca e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, giovedì 11 giugno, che apriamo con la cerimonia di proclamazione del sindaco di Villapuzzo Pierpaolo Piu, che si è svolta martedì scorso. Il nuovo sindaco del paese è stato ufficialmente proclamato primo cittadino di Villapuzzo dalla presidente Francesca Carta, che ha letto la formula di riconoscimento. Il neosindaco, dopo la proclamazione, non ha indossato la fascia tricolore. Lo farà molto presto, quando riunirà il primo consiglio comunale e sarà chiamato a leggere la formula di giuramento davanti ai rappresentanti dell'assemblea pubblica. Anche in questo caso verrà nominato il vice sindaco, i membri della giunta, i consiglieri e i capigruppo di maggioranza e minoranza. E proprio il nuovo sindaco di Villapuzzo ha provveduto ad informare la sua cittadinanza, e non solo, sul fatto che domani, venerdì 12 giugno, dalle ore 9 sino alle ore 17, saranno eseguiti interventi di manutenzione del guado sul Flu Mendoza. Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza, il tratto interessato sarà temporaneamente chiuso al traffico veicolare. Il transito verrà ripristinato non appena completate le operazioni di manutenzione, presumibilmente intorno alle ore 17. Dal comune è giunto l'invito ai cittadini di programmare i propri spostamenti tenendo conto della temporanea interruzione della viabilità. Con una nota postata sul profilo social, l'amministrazione comunale di Villapuzzo informa che i canali sociali precedentemente utilizzati per le comunicazioni istituzionali del comune non risultano attualmente disponibili. Al fine di garantire continuità informativa alla cittadinanza e nel rispetto delle normative vigenti, sono in corso le procedure organizzative e amministrative necessarie per l'attivazione dei nuovi canali ufficiali del comune di Villapuzzo. Nelle more del completamento di tali procedure, le comunicazioni relative all'avvio dell'attività amministrativa, alle iniziative istituzionali e alle informazioni di pubblico interesse saranno pubblicate temporaneamente attraverso il profilo social dedicato al sindaco e sul sito istituzionale del comune. L'utilizzo del profilo di Pierpaolo Piu ha carattere esclusivamente temporaneo e sarà limitato al periodo necessario per l'attivazione dei nuovi strumenti di comunicazione ufficiale dell'ente. Nella nota c'è l'invito ai cittadini a consultare regolarmente il sito istituzionale del comune di Villapuzzo per restare aggiornati e a seguire i nuovi canali ufficiali non appena saranno attivati. Momenti di paura fortunatamente conclusi senza gravi conseguenze per un turista tedesco di 54 anni in vacanza con la famiglia a Costa Rei. L'uomo, appassionato di pesca subacquea, nella mattinata dello scorso martedì si era recato a Capoferrato per una battuta di pesca in apnea nelle acque particolarmente pescose della zona, nei pressi della scogliera. Una volta terminata l'attività in mare e rientrata a terra, il turista ha però perso l'orientamento. Non è riuscito a ritrovare il sentiero che conduceva allo spiazzo dove aveva parcheggiato l'auto e, dopo diversi tentativi infruttuosi, si è ritrovato stremato e senza acqua sotto il sole. Preoccupato per la situazione, ha quindi contattato il numero unico di emergenza 112. La centrale operativa ha immediatamente attivato le ricerche, mobilitando le squadre di soccorso. L'uomo è stato individuato nelle prime ore del pomeriggio dai volontari della CROV, il Corpo Radio Operatori di Villa Simius, associazione di protezione civile attiva da decenni nella costa sud-orientale della Sardegna. Il turista si trovava in una zona particolarmente impervia e difficile da raggiungere via terra. Per il recupero si è reso necessario l'intervento dell'elicottero della Reus. Affaticato e in evidente stato di disidratazione, il 54enne è stato imbragato e recuperato mediante verricello, per poi essere issato a bordo del velivolo. Alle operazioni di ricerca e soccorso hanno partecipato anche gli agenti del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale della stazione di Villapuzzo, i vigili del fuoco del distaccamento di San Vito e i carabinieri della compagnia di San Vito. L'intervento si è concluso con successo e il turista ha potuto fare il rientro dai familiari senza ulteriori conseguenze. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo sereno con sole splendente per tutta la giornata. I venti soffieranno tesi al mattino e forti dal pomeriggio con direzione ovest-nord-ovest. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 21 gradi delle minime e i 29 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
4: Sono le 14:30.
5: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
6: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Ritz canta storie, vi propone

0: Sono le 15 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Radio La Voce sui 96.8. 96.8.

C'è una radio che da Muravira trasmette per te notizie, musica e servizi. Radio La Voce, 96 800, la tua amica radio.

0: Sono le 15 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Lo so, fumare a letto è un brutto vizio.

che dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto, sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te, cosa resta di un amore.
2: Informazione,
3: informazione,
2: news, informazione, locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.
5: Buona giornata da Giancarlo Cucca, ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, giovedì 11 giugno, che apriamo con la cerimonia di proclamazione del sindaco di Villa Puzzu Pierpaolo Piu, che si è svolta martedì scorso. Il nuovo sindaco del paese è stato ufficialmente proclamato primo cittadino di Villa Puzzu dalla presidente Francesca Carta, che ha letto la formula di riconoscimento. Il neosindaco, dopo la proclamazione, non ha indossato la fascia tricolore. Lo farà molto presto, quando riunirà il primo consiglio comunale e sarà chiamato a leggere la formula di giuramento davanti ai rappresentanti dell'assemblea pubblica. Anche in questo caso verrà nominato il vice sindaco, i membri della giunta, i consiglieri e i capigruppo di maggioranza e minoranza. E proprio il nuovo sindaco di Villa Puzzu ha provveduto ad informare la sua cittadinanza e non solo sul fatto che domani, venerdì 12 giugno, dalle ore 9 sino alle ore 17 saranno eseguiti interventi di manutenzione del guado sul Flum Mendoza. Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza, il tratto interessato sarà temporaneamente chiuso al traffico veicolare. Il transito verrà ripristinato non appena completate le operazioni di manutenzione, presumibilmente intorno alle ore 17. Dal comune è giunto l'invito ai cittadini di programmare i propri spostamenti tenendo conto della temporanea interruzione della viabilità. Con una nota postata sul profilo social, l'amministrazione comunale di Villa Puzzu informa che i canali sociali precedentemente utilizzati per le comunicazioni istituzionali del comune non risultano attualmente disponibili. Al fine di garantire continuità informativa alla cittadinanza e nel rispetto delle normative vigenti, sono in corso le procedure organizzative e amministrative necessarie per l'attivazione dei nuovi canali ufficiali del comune di Villa Puzzu. Nelle more del completamento di tali procedure, le comunicazioni relative all'avvio dell'attività amministrativa, alle iniziative istituzionali e alle informazioni di pubblico interesse saranno pubblicate temporaneamente attraverso il profilo social dedicato al sindaco e sul sito istituzionale del comune. L'utilizzo del profilo di Pierpaolo Piu ha carattere esclusivamente temporaneo e sarà limitato al periodo necessario per l'attivazione dei nuovi strumenti di comunicazione ufficiale dell'ente. Nella nota c'è l'invito ai cittadini a consultare regolarmente il sito istituzionale del comune di Villa Puzzu per restare aggiornati e a seguire i nuovi canali ufficiali non appena saranno attivati. Momenti di paura fortunatamente conclusi senza gravi conseguenze per un turista tedesco di 54 anni in vacanza con la famiglia a Costa Rei. L'uomo, appassionato di pesca subacquea, nella mattinata dello scorso martedì si era recato a Capoferrato per una battuta di pesca in apnea nelle acque particolarmente pescose della zona, nei pressi della scogliera. Una volta terminata l'attività in mare e rientrata a terra, il turista ha però perso l'orientamento. Non è riuscito a ritrovare il sentiero che conduceva allo spiazzo dove aveva parcheggiato l'auto e, dopo diversi tentativi infruttuosi, si è ritrovato stremato e senza acqua sotto il sole. Preoccupato per la situazione, ha quindi contattato il numero unico di emergenza 112. La centrale operativa ha immediatamente attivato le ricerche, mobilitando le squadre di soccorso. L'uomo è stato individuato nelle prime ore del pomeriggio dai volontari della CROV, il Corpo Radiooperatori di Villa Simius, associazione di protezione civile attiva da decenni nella costa sud-orientale della Sardegna.
3: montagna.
5: Il turista si trovava in una zona particolarmente impervia e difficile da raggiungere via terra. Per il recupero si è reso necessario l'intervento dell'elicottero della Reus. Affaticato e in evidente stato di disidratazione, il 54enne è stato imbragato e recuperato mediante verricello, per poi essere issato a bordo del velivolo. Alle operazioni di ricerca e soccorso hanno partecipato anche gli agenti del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale della stazione di Villa Puzzu, i vigili del fuoco del distaccamento di San Vito e i carabinieri della compagnia di San Vito. L'intervento si è concluso con successo e il turista ha potuto fare il rientro dai familiari senza ulteriori conseguenze. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo sereno con sole splendente per tutta la giornata. I venti soffieranno tesi al mattino e forti dal pomeriggio con direzione ovest-nord-ovest. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 21 gradi delle minime e i 29 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
2: Informazione.
6: Informazione.
2: News. Informazione. Locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 16:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e in menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

0: sono le 17.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

pronti per ripartire. Tutti a bordo, la nostra nave carica di musica sta per prendere il largo, quindi si parte per un nuovo viaggio nel grande mondo della musica italiana, internazionale, grandi successi stranieri, e poi ci sarà spazio anche per la musica dance. Un saluto a tutto il pubblico, buon pomeriggio, 17:03, come sempre rigorosa diretta, il programma dediche e richieste, Gianni in vostra compagnia, lo speaker di turno, anche in questa estate, ormai possiamo dire, anche se non è iniziato ufficialmente, comunque ci siamo. Si viaggia con la musica, abbiamo già ascoltato diverse canzoni che ci accompagneranno durante tutta l'estate 2026, altre ne ascolteremo di nuove nei prossimi giorni, già anche qualcuna anche in questa puntata, ma diverse le ascolteremo per la prima volta nella puntata di domani. Siamo pronti per partire, vi ricordo subito il numero con il quale messaggiare con noi, quindi se avete un brano da ascoltare, da dedicare, dei saluti, degli auguri da fare, non aspettate, inviate subito l'SMS WhatsApp al numero che vi ricordo, 346 12 72 406. Si parte con una hit che stiamo ascoltando ormai da diverse settimane, oggi uno dei vostri primi dischi richiesta, canzone estiva, la voce quella di Annalisa.

0: Qualche saluto a degli amici e delle amiche che stanno seguendo il programma. Un ciao grande a Roberta, Giorgio, a Sabrina, a Silvia, Giulia e basta, no, in questo momento non mi vengono in mente altri amici, poi appena avrò altri nomi da dire durante il programma e amici da salutare durante la trasmissione in questa diretta, vi saluterò ovviamente con molto piacere. Voi scrivete magari anche sulla mia pagina Facebook che state seguendo il programma, così vi saluterò in tempo reale. Praticamente appena leggerò il commento lancerò anche i saluti in diretta. Va bene, Annalisa, canzone estiva, ora romantica, questo è il nuovo singolo di Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E dalla voce di Ultimo ci siamo ascoltati anche questa nuova canzone romantica, il titolo di questo brano che vi ho mostrato dal suo ultimo lavoro discografico. Scusate il gioco di parole, ma lui si chiama Ultimo, quindi se devo dire Ultimo, e così si ripete anche il nome dell'artista. Madonna con questa nuova canzone Love Sensation.

Bene amici, altra new entry, un'altra novità discografica per quanto riguarda la musica internazionale, Love Sensation, nuovo di Madonna. 3 4 6 12 7 2 4 5 6, il numero con il quale messaggiare con noi, quindi se avete un brano da ascoltare, volete dedicare una canzone, volete lanciare dei saluti, degli auguri, potete farlo inviando ovviamente il messaggino WhatsApp al 3 4 6 12 7 2 4 5 6. Tiziano Ferro, Lazza, perdono.

0: Bene, qualche settimana fa Tiziano Ferro ha pubblicato questo brano, uno dei suoi primi successi, in questa nuova versione e soprattutto con una nuova voce, quella di Lazza. Il titolo è sempre quello, Perdono. Va bene, continuiamo con la musica, la nuova di Noemi. Tu cosa fai questa sera?
1: Stare con te.

0: mai più.
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

mese ci siamo ascoltati anche questo brano dei Rolling Stones, In the Stars. Siamo in diretta, sono le 17.25, in diretta dallo studio 1 di Radio La Voce, dalla via Marconi 107 in Muravera. Gianni in vostra compagnia per il lancio di brani inediti, brani che conosciamo, brani che volete ascoltare, che volete dedicare, insomma potete fare un po' di tutto durante il programma Dediche Richieste, stare in mia compagnia. Ovviamente partecipare al programma inviando il messaggino WhatsApp al numero che vi ricordo, 3461272406. Va bene, musica italiana con la voce di Niccolò Filippucci, Mantra.

Continua la strada del successo anche per questo giovane artista che ha vinto la categoria Giovani Nuove Proposte all'ultimo Festival di Sanremo. Questo è il nuovo di Nicolo Filippucci, Mantra, è il titolo della sua nuova canzone che ci accompagnerà per sicuramente tutta l'estate. In arrivo anche Serena Brancale, insieme a Levante, Delia, Al Mio Paese, spero arrivino belle cose. E allora ascoltiamo questo disco, questa hit che sta riscuotendo grande successo. Sì, arriva, sentivo un'altra, altre note di un altro brano, eccolo qui in arrivo, il brano di Serena Brancale, Levante, Delia, Al Mio Paese.

di Serena Brancale insieme a Levante, Delia, Al mio paese, brano che sentiamo anche durante un famosissimo spot pubblicitario. Ok, continuiamo con la musica, mettiamo da parte quella italiana per ascoltare questa hit internazionale, la voce di Jason Derulo, Sex for Me. I just love to say it. Jason.

For Me, il nuovo di Jason Derulo, qui al programma Dediche Richieste con Gianni in vostra compagnia, in diretta dallo studio 1 di Radio La Voce, dalla via Marconi 107 in Muravera. Da qui faccio partire le hit più forti di oggi, di ieri, di domani, ma soprattutto le canzoni, insomma, che ci terranno compagnia durante l'estate 2026. Prossimo disco in arrivo, colonna sonora dei mondiali di calcio FIFA 2026, con dedica per gli amici Mattia e Francesco, Dai Dai, Shakira, Burna Boy.

Shakira, Burna Boy, Dai Dai, qui al programma Dediche Richieste con Gianni in vostra compagnia, con saluti e dedica ai grandi amici Mattia e Francesco. Ok, altro disco, siamo entrati nel momento dedicato al ritmo, alla dance, quindi spazio dedicato a voi, Discotecomani all'ascolto dei 96.8. Federico Scavo, Show Me Love.

Show Me Love, Federico Scavo. Bene, ancora spazio alla dance, al ritmo, a voi discotecomani all'ascolto dei 96.8 con quest'altro bella disco dance di Robin Schulz.

bel disco dance targato da Robin Schulz, altro grande DJ. Va bene, un altro DJ che conosciamo benissimo, Bob Sinclair, con I Can Wait, a chiudere questo momento dedicato al ritmo, alla dance. E intanto disco che è stato richiesto da Marco, che saluto ancora e ringrazio. Bob Sinclair, I Can Wait.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene, saluto un'amica ascoltatrice che aveva inviato il messaggino WhatsApp per ascoltare insieme a noi You and Me di Biagio Antonacci. Ok, continuiamo ancora con la musica italiana, il nuovo di Raf che abbiamo già lanciato qualche volta, è capitato, sì, l'abbiamo già ascoltato questo nuovo singolo dal titolo Pazzi, stupidi ragazzi, Raf.

E questa è la nuova di Raf qui al programma Dediche Richieste, Pazzi Stupidi Ragazzi, il titolo della nuova canzone dal suo ultimo lavoro discografico, Hilary Duff. Hey,

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

nuova hit, il nuovo successo di Francesco Gabbani qui al programma Dediche Richieste Summer Funk, richiesta da Marco che saluto ancora e ringrazio per aver inviato il messaggino WhatsApp al 346 1272 406. Solo e scusa lo sento, il titolo della nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari.

Questa è la nuova hit dai Pinguini Tattici Nucleari, che ci portano dritti all'ultima parte della nostra diretta con questa nuova canzone dal titolo Sorry, scusa, lo sento. Ancora grande musica, ancora spazio per stare insieme e ricevere i vostri messaggini al 34 612 72 406. Intanto ci ascoltiamo questo brano di Taylor Swift, Ed Sheeran.

Ultimi lanci di questa puntata, siamo quasi alla fine di questo viaggio musicale in questo giovedì, di questo 11 giugno 2026. Anche lei presente in questa parte di questa primavera, ma sarà presente anche durante l'estate con quadri, cuori, picche, fiori. Orietta Berti.

Orietta Berti che continua a sorprenderci anche con queste nuove canzoni e queste nuove collaborazioni con giovani cantanti. Quadri, cuori, picche, fiori è il titolo del brano. Samurai J, nuovo singolo, Flamenco Paranoia.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Siamo arrivati alla fine di questa puntata, amici, grazie per essere stati in mia compagnia, in compagnia di Gianni, e tanta buona musica che torneranno ovviamente nella prossima puntata, l'ultima della settimana. Vi aspetto, non mancate, vi aspetto tutti quanti, speriamo che qualcuno in più. Grazie ancora a tutti voi da parte di Gianni e vi lascio con questo disco dei One Republic. Ciao!

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E la Chiesa si prepara anche alla festa di domani del Sacro Cuore, celebrando la memoria di un apostolo che è stato importante negli inizi, San Barnaba, compagno di San Paolo e garante. Così affidiamo anche all'intercessione di questo santo che ha dato la vita per l'evangelizzazione le nostre preghiere, le nostre intenzioni. Se volete preghiamo in particolare per le nostre famiglie, i cari, soprattutto coloro che stanno vivendo un momento di fatica, di difficoltà. Ricordiamo i nostri ammalati, persone che sentono sole, non amate, che il Signore attraverso anche la presenza di qualcuno della comunità faccia sentire l'amore del Signore. Continuiamo a pregare e a chiedere il dono della pace per l'umanità insieme alla Chiesa. Chiediamo perdono delle nostre mancanze. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa, e supplico la beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che hai voluto riservare San Barnaba, pieno di fede e di Spirito Santo, per la conversione dei popoli pagani, fa che sia annunciato fedelmente con la parola e con le opere il Vangelo di Cristo, che egli predicò con indomito coraggio, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni in Antiochia un grande numero credette e si convertì al Signore. Questa notizia giunse agli orecchi della Chiesa di Gerusalemme e mandarono Barnaba ad Antiochia. Quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare con cuore risoluto, fedeli al Signore. Da uomo virtuoso quale era, e pieno di Spirito Santo e di fede. E una folla considerevole fu aggiunta al Signore. Barnaba poi partì alla volta di Tarso per cercare Saulo. Lo trovò e lo condusse ad Antiochia. Rimasero insieme un anno intero in quella chiesa e istruirono molta gente. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. C'erano nella chiesa di Antiochia profeti e maestri: Barnaba, Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, Manaen, compagno d'infanzia di Erode il tetrarca, e Saulo. Mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo disse: riservate per me Barnaba e Saulo, per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono. Parola di Dio. Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore.
0: chiederò ai
1: fratelli. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni, annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore. Cantate inni al Signore con la cetra e al suono di strumenti a corde, con le trombe e al suono del corno, acclamate davanti al Re il Signore. Annunzierò ai fratelli
0: la salvezza del Signore. Alleluia.
1: Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.
0: Alleluia. Alleluia.
2: Il Signore sia con voi.
0: Con il tuo spirito.
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli: strada facendo, predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro né argento, né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entrate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa. Ma se non è degna, la vostra pace ritorni a voi. Parola del Signore.
0: Gloria a te. Sia lodato Gesù Cristo. Celebrare la memoria di un apostolo, che è questo il titolo che la Chiesa ha dato a Barnaba, lo ha riconosciuto come anche Paolo, no? Quindi ci dà occasione per pregare in modo particolare per la Chiesa, ancora in modo più particolare ancora per il Papa, questi giorni, questa visita apostolica, anche molto significativa e coraggioso, anche nei messaggi che ha dato attraverso le liturgie, ma anche i discorsi, gli incontri vissuti, dando continuità a ciò che la Chiesa da sempre ha fatto, annunciando Gesù Cristo. È un Cristo che poi ama i piccoli, gli emarginati, che ama la verità, che ama la giustizia. Ecco, vogliamo pregare per la Chiesa perché sia anche nei giorni d'oggi coraggiosa, quella Chiesa che siamo noi, non c'è il Papa ma siamo anche noi battezzati, no, coraggiosi nell'annunciare Gesù, nel proclamarlo e mostrarlo. E la parola del Signore oggi è il Vangelo e poi anche gli Atti, come descrive, ci dicono un po' come l'identikit o Gesù dà le caratteristiche del discepolo, di chi lo segue, no? Quindi è bello rileggerlo e dire grazie Signore per questo, grazie per questa fiducia che hai posto negli apostoli, che ha posto oggi in noi, perché siamo chiamati a continuare insieme al Papa, ai Vescovi, la missione di Gesù. Io riprendo solo qualche sottolineatura che Gesù fa, no? Strada facendo, predicate, prima cosa, no? Mentre si cammina, mentre si va al lavoro, giorno per giorno, annunciare, no? Il Vangelo, annunciando che cosa? Che il Regno dei Cieli è vicino. La prima missione che la Chiesa ha è quella di annunciare il Regno, e poi ci sono i segni, no? Anche esterni, di questo annuncio, che non è solo la parola, ma anche una vicinanza, soprattutto a chi soffre, no? Guarite gli infermi, resuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Proprio un annuncio che è liberazione, che è guarigione, che è pace, che è consolazione. E l'annuncio è sempre accompagnato non solo da una verità di fede che si dona, ma Gesù che entra nel cuore del fratello di ogni persona, la trasforma, no? Allontana il male, dà libertà, dà, come dire, la dignità a colui che si sente meno. E questa è la missione proprio della Chiesa, no? Vedete, in pochi versetti Gesù dice proprio che è la sua missione, ma la sta dicendo alla Chiesa, e la sua caratteristica è la gratuità. Gratis, Dio ci ha amato gratis, ci ama gratis, senza che noi meritiamo e senza chiederci nulla. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. E l'altra caratteristica della Chiesa, che non sempre è facile, perché la tentazione è di cercare le sicurezze umane, fidarsi della provvidenza, quindi non preoccupatevi di procurare oro, sicurezze, affidatevi del Signore, no? Mettendovi nelle mani di Dio, perché il Signore attraverso la gente provvede, no? Le persone che incontro, le persone che, a cui annuncio il Vangelo, diventano un segno dell'amore del Signore, no? Diventano provvidenza. Chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entrate, rimanetevi finché non sarete partiti, e poi conclude Gesù dicendo: date la pace, no? Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa, ma se non è degna, la vostra pace ritorni a voi. No, missionari di pace, annunciatori di pace, ecco, tutta una sintesi in questo testo di Matteo, che oggi viene da un atto in questo giorno di questo apostolo di Barnaba, per ricordarci la nostra identità come battezzati, come apostoli, e rileggendo Vangeli, gli Atti degli Apostoli scritti da Luca, cioè se voi vedete Barnaba proprio incarnato questa parola di Gesù, ci sono tutte queste caratteristiche che Gesù ha dato, no? Barnaba con Paolo è colui che ha aperto la Chiesa a tutti i popoli, non solo alla comunità giudaica che si converte al cristianesimo, ma anche ai pagani, soprattutto a quelli di origine greca. E Paolo insieme a Barnaba è uno che ha dato la vita per questo, prima di Paolo, no? Quindi, e da quel testo che leggiamo sappiamo che Barnaba deve essere proprio un uomo di fiducia, perché quando ad Antiochia nasce la comunità, la vita sboccia, la vita cresce, i discepoli, gli apostoli di Gerusalemme mandano Barnaba per vedere cosa succede, no? Per verificare, per fare, dovete anche un discernimento, no? La Chiesa di Gerusalemme mandarono Barnaba ad Antiochia. Quando questi giunse, guardate che uomo che era, no? Vide la grazia di Dio e si rallegrò. Ed esortava tutti a restare con cuori risoluti. Vedete il Signore? Si rallegra, non è geloso, non è, no, gioisce, no? Gesù dice: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. In fondo, e questo, no? Gioire della vita di Dio, no? Gioire che quel fratello ha incontrato il Signore, o che quel fratello, quella sorella sta operando nel nome del Signore, e avvengono cose straordinarie, no? Attraverso quella persona. E Barnaba va ad Antiochia e gioisce, perché c'è vita, anzi dice: oh, state fermi, continuate ad andare avanti, perché il Signore vi sta accompagnando, no? E Barnaba che ha presentato Paolo ai discepoli, alla comunità dopo la conversione. Vi ricordate? cristiani avevano paura, perché Paolo era uno che perseguitava, e chi garantisce è Barnaba, che lo presenta, che rassicura, perché era un uomo pieno di Spirito Santo, doveva essere un uomo buono, un uomo, qua dice, virtuoso, ma anche un uomo tenace, perché credo che negli Atti degli Apostoli sia stato l'unico che si è messo davanti a Paolo faccia a faccia e lo ha bloccato, perché Paolo deve essere un carattere forte, no? Quindi lui ha affrontato Pietro e tutti, ma l'unico che l'ha affrontato a Paolo è Barnaba, che dopo il secondo, dopo il primo viaggio apostolico, ha detto: ok Paolo, tu continuo di là, io continuo di qua, no? Perché? Perché forse il carattere, il temperamento, non riuscivano a mettersi insieme, no? Avevano idee un po' diverse, ma che il testo biblico ci riporti questa umanità non ci deve scandalizzare, ci dice che è così, ok, così. Barnaba l'ha accompagnato nel primo viaggio apostolico, poi ci sono state delle difficoltà, dei punti di vista diversi, delle sensibilità diverse. Paolo ha continuato con i suoi viaggi, Barnaba è tornato a Cipro per continuare l'evangelizzazione, no? E questo ci dice come nella Chiesa c'è varietà. L'importante è stare nella carità, nell'amore, per costruire il Regno di Cieli, no? Per costruire la Chiesa. Quindi vogliamo dire grazie al Signore per questi testimoni, no? Perché se oggi siamo qui a celebrare l'Eucaristia e a ricordare anche questo santo, è perché loro hanno dato la vita per noi, no? Sono gli apostoli, le colonne della nostra Chiesa, che ci danno sicurezza, ci danno luce, perché se loro sono riusciti, ci stimolano anche a noi a rinnovare il nostro sì al Signore, ad assumere quell'impegno che Gesù ha affidato ai discepoli, no? Di annunciare, predicare il Regno dei Cieli, di guarire, di liberare, di dare vita, no? di consolare i fratelli, così come Lui ha fatto con noi. Continuiamo a pregare insieme col pane e vino. Oggi vorremmo offrirci perché il Signore continui a usarci così come siamo, nelle nostre fragilità, nelle nostre debolezze, ma perché risalti sempre la potenza dello Spirito, la potenza del Signore, che oggi continua a operare in questa umanità. Li offriamo insieme, sicuramente preghiamo insieme in questi giorni. Cioè, seguendo, io ho paura di accendere la radio per sentire le notizie del telegiornale, no? Perché sono tutti i giorni, se notate, giovani che stanno facendo disastri. Cioè, la vita pare che non manca più niente. Cioè, l'altro non vale più niente, cioè, incredibile. E colpisce, no? Perché sono anche azioni violente, no? Quindi, che uno prima di farle, cioè, ci vengono i brividi. Ecco, vogliamo pregare anche per questa umanità, no? Perché si riscopra il valore della vita, il rispetto, no? Della bontà. Senz'altro sono persone che hanno ferite all'interno, che hanno difficoltà, che non si riesce ad aiutarle forse, però chiediamo al Signore che dia luce, che dia sapienza, che permetta a quelle persone che possono di aiutare questi fratelli che purtroppo creano dolore, provocano dolore. Vi continuiamo a pregare insieme.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di vita eterna.

pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Santifica con la tua benedizione, o Signore, i doni che ti presentiamo. Questa offerta accende in noi la stessa fiamma del tuo amore che mosse San Barnaba a portare alle genti la luce del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu hai stabilito la tua Chiesa sul fondamento degli Apostoli, perché sulla terra sia segno visibile della tua santità nei secoli, e trasmetta a tutti gli uomini gli insegnamenti che sono via al cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti a tutte le schiere degli angeli, ora e sempre, con cuore riconoscente, proclamiamo nel canto la tua lode.

veramente santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi corpo e sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Morte del Signore, proclamiamo la tua risurrezione in attesa della tua risurrezione. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa, Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Barnaba e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Andiamo in dono della pace.
0: Agnello di Dio, che torni a casa.

0: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore,
0: Santo, una parola che io.

proseguiamo. Ricevuto il pegno della vita eterna, ti preghiamo umilmente, oh Signore, fa che un giorno possiamo tenere in pienezza ciò che nella memoria del Santo Apostolo Barnaba pregustiamo nei segni sacramentali. Per Cristo nostro Signore. Possiamo fare la preghiera che ieri abbiamo fatto al Sacro Cuore di Gesù, l'avete nel foglietto. Preghiamo insieme. Signore, oggi vengo dal tuo tenero cuore, da te che hai parole che mi infiammano il cuore, da te che riversi compassione sui piccoli e sui poveri, su coloro che soffrono e su tutte le miserie umane. Desidero conoscerti di più, contemplarti nel Vangelo, stare con te e imparare da te e dalla carità con cui ti sei lasciato toccare da ogni forma di povertà. Ci hai mostrato l'amore del Padre amandoci senza misura il tuo cuore divino e umano. Cedi a tutti i tuoi figli la grazia dell'incontro con te. Cambia, plasma e trasforma i nostri piani affinché possiamo cercare solo te in ogni circostanza, nella preghiera, nel lavoro, negli incontri e nella nostra routine quotidiana. Da questo incontro mandaci missione, una missione di compassione per il mondo, dove tu sei la fonte da cui scaturisce ogni consolazione. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Rendiamo grazie a Dio.

0: abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.
1: Sono le 19 e 38 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione. Anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Pizzo?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzo in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Girl, I'm down prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete. Avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna in Albania.

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: volare.
1: Sono le 21 e 31 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzo in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose

0: Sono le 22 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce!

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sarà.
1: Sono le 22 e 31 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

la responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

nuovo, sono nuovo, sono l'uomo più semplice che c'è, sono l'uomo giusto per te.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

Porterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone, d'oro d'argento diventerà, senza passar per la stazione.

in faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone

esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono.

volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato. Come ti

avessi detto tu che questo attentato sarebbe fallito, soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti

pianta. Potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico.

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un gol-

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

0: 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce.
4: Radio La Voce.